si ne stuvieras tu, non avrei amore di flores che guidare e mi valgo.